Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and fillers nina. Esu mi sabe so. Messia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me. Man